col vuol dire che non si sposi, ritardalo a venir. Son già da sé. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso non mi color. Ben venga il signor Don Alfonso. Cosa? Perché qui su? Voi piange?

0: sono cattivo cocco. Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo.
1: 唐尔方索博士作为幕后主使，对这个赌局顺利展开不免自鸣得意，他坚信自己必胜。他唱道，谁想指望女人忠贞，就像在海洋上犁田，在沙漠里播种。